amota no di windi kayne magaman dilna de glekki do se nin tamba sey som yali jax jibe maram dudu amata da kayne dai balu man shi kala dai no jonjongene an wan sen gaso magano vi jonjo la brano mai tigli bo chaw lai bla dai je ku lu mo chaw sono wan ku lu fer dang no mono di fa jax duka adang no toga na mo ti mat langi rek raw egri na sulai no di faga mono da hayne no wi juno mai tigli daga hayne on way kluji klubo mangbal mom de en pel pelti wada yo di ma bay

Sao così a degge morto foi, sai si è carra de ciò de stato bene? De giga di grama tu collaborato andano qui che me, de onen qui che me, de morandra tecnici e grede a San Ficcicano Scurtur, che regi d'antenna dream duro fate malato che, cabin tecnico ne crackna fidel, micro da una tangiana a sale, Mohammed Sale, a detta una che tenanda Umar Idris Umar era la balan la bragnate. Allah che so ficciere che sa to zor de giga di grembe che ne fa dondo. A ma c'è trana logo ficcina a moasciana le chavene tendamini che can Allah rambion. Sato zo sawa sawa udurti bestie burkui salla legna gwenne sato zo sawa sawa kaergu ji sharafe kala joye gnegen assalamu alaikum.